ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore, su Dimensione Suono.

Bentrovati all'appuntamento con Branco alle Stelle. È domenica 28 di giugno 2026. Vi auguro una buona domenica, vi auguro felicità. Ariete, buona domenica. La situazione astrale che voi incontentabile considerate sempre un po' restrittiva, in questo cielo irrompe anche oggi il benefico raggio della luna. Arriva dal Sagittario, custode dei vostri sogni d'amore e di gloria. Toro, sono le ultime ore di Marte nel vostro segno, sono anche queste importanti per gli incontatti con le persone vicine, con i parenti. Quando il vostro segno si sposa, sposa anche i parenti del proprio coniuge, che sono comunque più leggeri dei parenti naturali. Gemelli, nell'attesa ancora qualche ora di questo Marte che arriverà nel segno, occupate

delle questioni familiari. Questa luna in Sagittario provoca i coniugi, produce vulnerabilità emotiva che non permette poi di avere chiarezza nelle vostre collaborazioni, nelle vostre scelte. Insomma, siete un po' nervosi, ma anche un po' eccitati, come dire, perché voi sentite crescere in voi una energia, crescere la fiducia in voi stessi. Cancro, buon compleanno. Una forte luna proprio di domenica nel campo del lavoro. Mercurio nel segno sarà ancora più attivo, ancora più energico, ancora più coraggioso, perché da questa sera avrà il contatto con l'energia di Marte. Ecco, e però questo Marte è in dodicesima casa, significa che dovrete stare più attenti alle persone che agiscono forse dietro le vostre spalle. Leone, nuove affermazioni grazie al modo combattivo di portare avanti progetti e iniziative, incuranti delle critiche finalmente. Perché dico questo? Perché Marte energia arriva dai Gemelli, doppia energia. Vergine, seguite, devo combattere ancora con questa luna, perché tocca direttamente lo stomaco, il fegato e via di questo passo. Indebolisce un po' tutto. State tranquilli, riposatevi al mare. Ci vuole solo disciplina e porterete sempre bene in avanti le trattative professionali e di affari con successo. Bilancia. Beh, se c'è un segno che vi piace, Gemelli, allora in più questa bella luna, in più quella Venere, dico, tutto quanto mi parla di passione. È un giorno quasi quasi da celebrare il matrimonio, devo dire. Però io della luna, insomma, sto, sì, è molto bella, però devo stare un po' attento, perché non appena va in Capricorno poi cambia natura. Ma l'amore c'è qui, ritorna, e sarà uno spettacolo ancora non visto in questo 2026. Scorpione, tanti ricordi? Significa che avete amato, significa che avete vissuto intensamente. Mi rivolgo naturalmente alle persone di mezza età e sopra. Adesso, soprattutto se siete più giovani, bisogna cercare nuove esperienze che diventeranno anche loro un giorno bellissimi ricordi. Sagittario, questa luna ancora nel segno e dice sì ai viaggi naturalmente, e vi rende anche ben visibile nel lavoro. Quindi voi del Sagittario che lavorate oggi in questo periodo in qualsiasi settore, è vero, avrete il vostro successo, le vostre soddisfazioni. Capricorno, quel Marte in Gemelli forse sarà faticoso per la salute, ma per quanto riguarda il lavoro, gli affari eccetera, studio, vi darà una forza, un'energia, un'ambizione mai vista. Siete sulle spine per le questioni pratiche, perché c'è questo Sole, questo Mercurio in opposizione. Non dovete però avere fretta, non fatevi vedere impazienti o scocciati, non rovinate da soli quello che è già debole di per sé stesso. Acquario, un'ottima domenica auguro anche voi. Beh, Mercurio è efficace, proprio lavora, per così dire, nel campo del lavoro in Cancro, ma come avete capito Giove si trasferisce in Leone, e questo significa che sarà

in opposizione al vostro segno a Plutone, che è presente in Acquario, e questa è una opposizione che non tocca soltanto voi, tocca il mondo intero. Pesci, c'è un momento di stanchezza comprensibile, naturale, con questa luna contro Urano e poi Marte, dai, Gemelli, l'ho già annunciato, quarta casa, la famiglia nuovamente, cioè non riuscite proprio a liberarvi, però quello che è bello, riuscite anche a sostenere tutte le spese che si presenteranno nel mese di luglio. C'è gente che è seccata, si lamenta per le file, per le attese, dappertutto. Ecco perché abbiamo questo pensiero di start, qualche ora o qualche anno di attesa è assolutamente la stessa cosa. Una volta che si è perduta l'illusione di essere eterni. Canso.

0: Eccola, la domenica mattina è qui, io sono Silvia Giansanti, pronta per condurre le prossime 4 ore, anche le prime, l'alba, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buona domenica 28 giugno 2026, godiamoci quindi questa brezza mattutina. La chiesa oggi ricorda Sant'Attilio Martire, tra i nati oggi abbiamo dunque Brescia 1996, poi Mel Brooks nel 1926, Jerry Calà nel 51, Sabrina Ferilli nel 1964. Cenno storico, 28 giugno del 1922, altra data, iniziò la guerra civile irlandese. E adesso ci soffermiamo sui sentimenti, facciamo parlare il cuore, come sempre ogni ora in esclusiva qui, le grandi voci del cinema che danno vita all'aforisma d'amore. E poi si parte con Ti sento Mattia Bazar.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
14: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

i tuoi segreti poi a chi li racconterai, tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, no?

Partiamo da un detto antico per questo appuntamento con le Good Life su Dimissione su un Soft, che sosteneva che bisogna guardare le mani, non gli occhi. E lo sappiamo che la saggezza popolare solitamente non sbaglia. Le mani infatti riflettono molto della nostra personalità e oggi vediamo come prendercene cura in un'estate in cui il trend è l'effetto Nature, che dice addio a gel, acrilico e semipermanente, con grande gioia delle nostre tasche e delle unghie che per un po' tornano a respirare. Le unghie sane e in salute si nutrono anche da dentro, perciò assicurati intanto di assumere cibi ricchi di proteine, vitamine A, C e D e minerali come calcio e zinco, che favoriscono la loro crescita e ne mantengono la salute. Idratati e indossa sempre guanti quando usi detergenti o sostanze chimiche. Mantieni le unghie pulite e tagliale regolarmente per evitare che si spezzino. Usa una lima per dare forma alle unghie in modo delicato e se ti piace lo smalto ce ne sono in giro.

0: di green, privi di sostanze chimiche dannose. E ancora, applica regolarmente una crema idratante sulle mani e sulle cuticole per mantenere la pelle e le unghie morbide e idratate. Se dovessi notare cambiamenti come la comparsa di macchie, righe e alterazioni della forma, consulta un dermatologo. Good Life ha tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sempre bello ritrovare questo duetto, l'incontro di due voci e di due anime, quelle di Eros Ramazzotti e Anastasia con la loro I Belong to You. Su Dimensione Sono Soft, tra poco ci sono le news.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi, iniziamo con la situazione in Libano perché gli Hezbollah hanno respinto l'accordo firmato a Washington, mentre Israele ha minacciato una risposta schiacciante contro l'Iran in caso di attacco per sabotare l'intesa. Nuovi raid dell'esercito nel sud del paese dei cedri. Teheran invece torna ad accusare l'Italia per il sostegno logistico e il contributo all'aggressione. Il ministero degli esteri iraniano parla di complicità in un grave atto illecito a livello internazionale. Intanto il 2 luglio si terranno a Doha i nuovi negoziati. Mattarella stamane ha ricordato De Nicola, protagonista del consolidamento della democrazia italiana. Il Presidente della Repubblica, nell'80° anniversario dell'elezione del giurista napoletano a capo provvisorio dello Stato. In Venezuela sono oltre 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti. Si scava ancora tra le macerie.

0: Cerie, gli ospedali sono al collasso e code agli abitori, nuova scossa di magnitudo 4.8 avvertita a Caracas, intanto sono giunti i primi cargo dall'estero. La strage di Ustica, il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione, al momento non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, l'udienza, lo ricordiamo, è fissata per il 30 settembre prossimo. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Ancora una buona domenica su Dimissione sono Soft, la voce è quella di Maria Chiara Belardo, ti accompagno dalle 10 di questa mattina fino alle 14 e questo weekend l'autodromo di Monza diventa la casa delle supercar e delle hypercar. Ancora fino ad oggi c'è l'appuntamento con l'edizione 2026 del MIMO Milano Monza Motor Show, il festival motoristico internazionale completamente gratuito che trasformerà gli spazi dell'autodromo cittadino in una vera e propria città dei motori, con parate ed esibizioni di auto spettacolari che animeranno intero circuito. Ci sono i No Doubt, in arrivo adesso sulla radio del benessere, ti faccio ascoltare Don't Speak, ma si riparte dall'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: You'll never know, la voce di Imani su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da €119 al mese. TAEG 098, anticipo €6200, 36 rate, rata finale €16359. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
11: Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
17: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
17: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle

0: 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Abbiamo ritrovato anche canzoni alla radio degli stadio nella nostra domenica su Dimissione Sono Soft. Adesso sentiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Qual è il liquore che sta d'estate, di mare, di vacanza, magari nel sud Italia? Ve lo dico io, è il limoncello, il liquore che racchiude tutta l'energia e la freschezza degli agrumi mediterranei. Sapete qual è la sua storia e come nasce uno dei simboli più amati della tradizione italiana? Beh, le origini del limoncello si intrecciano tra leggenda e realtà. Se ne contendono la paternità la penisola sorrentina, la costiera amalfitana e l'isola di Capri. Secondo alcuni racconti, già all'inizio del Novecento le famiglie della zona preparavano appunto questo liquore ottenuto dall'infusione delle scorze di limone per accogliere gli ospiti oppure per concludere il pasto. Altri invece fanno risalire questa tradizione ancora più indietro nel tempo, ai monasteri e alle antiche case contadine del sud. Comunque, il vero segreto del limoncello sapete qual è? La materia prima. Per prepararlo si utilizzano limoni particolarmente aromatici con una scorza ricca di oli essenziali. Le bucce vengono immerse nell'alcol, lasciate in infusione per giorni, talvolta per settimane, e poi successivamente si aggiunge uno sciroppo di acqua e zucchero e il liquore viene lasciato riposare fino a raggiungere questo perfetto equilibrio tra la dolcezza e la freschezza. Il risultato ovviamente è una bevanda che ha un bel colore giallo brillante, un bel profumo intenso e che è proprio capace di evocare, avete presente quei profumi degli agrumeti affacciati sul mare? Beh, proprio quei profumi lì. Tradizionalmente il limoncello viene servito ghiacciato a fine pasto come digestivo, soprattutto durante la bella stagione. Oggi però il suo utilizzo si è molto ampliato perché è protagonista di cocktail estivi, può accompagnare delle macedonie, dei gelati, sorbetti, dolci a cucchiaio, viene persino impiegato in cucina per aromatizzare creme e dessert. Più che un semplice liquore, il limoncello è un piccolo simbolo proprio dell'ospitalità italiana. È un bicchierino che però racconta il sole della campagna, il profumo dei limoneti, ma anche il piacere di stare insieme. Insomma, ne basta un sorso per sentirsi già in vacanza, anche se non siamo in vacanza. Io vi aspetto sempre qui su Dimensione Sono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Non solo la musica, perché una delle più grandi passioni di Elton John è la fotografia, tanto che negli anni è riuscito a mettere a segno una delle più importanti collezioni private al mondo, che sarà in esposizione a Parigi fino al prossimo 27 settembre, con oltre 300 stampe preziosissime. Era Tiny Dancer su Dimensione Sono Soft, tra poco le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Da Francesca Proietti, finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un malore che gli ha impedito di risalire a bordo della piccola barca su cui erano usciti. Da questa mattina le prime luci dell'alba, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati a immergersi nelle acque del lago e un elicottero ha ripreso a sorvolare la zona, estendendo di molto le ricerche dal punto dell'incidente. A coordinare le ricerche sono arrivati anche il questore di Viterbo, il vicario del prefetto e il comandante provinciale dei carabinieri. Il terremoto in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Medio Oriente, le difese aeree del Bahrein hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo. Dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran, l'esercito del Bahrein ha dichiarato di essere in massima allerta. L'Italia entra nella fase più intensa dell'attuale ondata di caldo africano. Tra oggi e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone subtropicale raggiungerà la sua massima forza. Ventilatori giganti al Colosseo, chiusa la casa di Giulietta a Verona, aperte per i senza tetto le chiese a Napoli. Passa anche dalle iniziative delle amministrazioni comunali la lotta contro la terribile ondata di caldo. Le norme decise nel decreto infrastrutture, riprese da tante ordinanze regionali, lasciano aperti dei varchi, la UIL rileva che sono ancora circoscritte, lasciando esclusi decine di migliaia di lavoratori dei settori più deboli, mentre la CISL Veneto sottolinea che non bastano se non accompagnate dai controlli. Il calcio, chiusa la fase a gironi, comincia già oggi il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in campo alle 21, ora italiana. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: E men che non si dica, siamo già arrivati alla seconda parte di questa domenica 28 giugno 2026 su Dimensione Suono Soft. Il benvenuto è quello di Maria Chiara Belardo, con te ancora fino alle 2 del pomeriggio. E visto che ci avviciniamo ad ora di pranzo, se sei appassionato di food, non perdere a Villa Borromeo ad Arcore, Regioni d'Europa. Ancora fino ad oggi si tratta dell'evento dedicato alla scoperta delle tradizioni gastronomiche e artigianali del continente, con apertura continuativa dalle 9 fino alle 24. In arrivo adesso Edoardo De Crescenzo con Ancora, ma subito le più belle voci del cinema ti dedicano l'aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Fresca di nozze, Francesca Michelin, che abbiamo ritrovato su Dimissione su un Soft con il pezzo che ha dato inizio al suo successo, Distratto.
1: Hai già scoperto l'app di Dimissione su un Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Non basta, voglio di più.
11: Più di così?
10: Ancora di più.
11: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più?
11: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così?
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
14: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa, 66 centilitri, a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da Usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Bob Dylan per chiudere questa terza ora su Dimissione Sono Soft. Andiamo in redazione, poi con me ancora fino alle 14.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigoldi! A Milano dal 1906.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un malore che gli ha impedito di risalire a bordo della piccola barca su cui erano usciti. Da questa mattina le prime luci dell'alba e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati a immergersi nelle acque del lago. Un elicottero ha ripreso a sorvolare la zona, estendendo di molto le ricerche dal punto dell'incidente. A coordinare le ricerche sono arrivati il questore di Viterbo, il vicario del prefetto e il comandante provinciale dei carabinieri. Il terremoto in Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Medio Oriente, le difese aeree del Bahrein hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. L'esercito del Bahrein ha dichiarato di essere in massima allerta. Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta, lo comunica in una nota il portavoce del ministero degli esteri israeliano. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Per un'altra ora restiamo insieme su Dimissione Sono Soft fino alle 2 del pomeriggio con me, Maria Chiara Belardo, insieme a tutti i successi più belli di sempre e un'altra Good Life che ci attende più avanti. Intanto ripartiamo con la musica dei Pooh con Dammi solo un minuto, ma subito l'aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Per la serie Se non è così l'amore, allora non lo voglio. C'è Bruno Mars a ricordarci com'è che dovremmo guardare la persona che abbiamo accanto, e cioè amandola in tutte le sue sfumature. Just the way you are su Dimensione Sono Soft. Tra poco, nella Good Life in Arrivo, scopriamo come prenderci cura di noi dall'interno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7.

0: migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta e il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
5: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
6: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Va bene allenare il corpo, ma siamo sicuri di trattarlo come si deve anche dall'interno? Proviamo a capirne qualcosa di più in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft. La prima domanda da porci è: bastano davvero 30 minuti di camminata al giorno per migliorare la salute dell'intestino? La risposta pare essere sì. Sempre più studi infatti suggeriscono che un'attività fisica moderata e costante può avere effetti positivi non solo sul cuore e sul metabolismo, ma anche sul microbiota intestinale, ovvero la comunità di miliardi di batteri che vive nel nostro apparato digerente. L'intestino infatti viene spesso definito il secondo cervello proprio perché comunica continuamente con il sistema nervoso. Quando camminiamo il movimento favorisce il transito intestinale, migliora la circolazione e può contribuire a ridurre gonfiore e sensazione di pesantezza. Camminare all'aria aperta offre un ulteriore vantaggio: il contatto con ambienti naturali può aumentare l'esposizione a microrganismi presenti nell'ambiente, un aspetto che gli scienziati stanno studiando con crescente interesse proprio per i suoi possibili benefici sull'equilibrio del microbiota. Sai anche che nell'antica Grecia il filosofo Aristotele era solito insegnare passeggiando con i suoi allievi? Per questo la sua scuola fu chiamata peripatetica, ovvero di coloro che camminano.

0: Già oltre 2000 anni fa si intuiva quindi che il movimento fosse alleato del benessere fisico e mentale. Naturalmente una passeggiata non è una formula magica, la salute dell'intestino dipende anche da alimentazione, sonno, idratazione e gestione dello stress. Tuttavia, dedicare mezz'ora al giorno a una semplice passeggiata rappresenta uno dei gesti più facili ed efficaci per prendersi cura del proprio organismo. A volte lo star bene nasce proprio dalle abitudini più semplici, un passo dopo l'altro. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Il timbro inconfondibile di Bryan Adams con la sua Heaven per prepararci ai saluti. Finisce qui infatti il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora grazie come sempre per esserti lasciato accompagnare da me e dai successi più belli di sempre in questa domenica mattina. Io ti aspetto su Dimensione Suono Soft sabato a partire dalle 9, mentre adesso ti lascio al pomeriggio con Giampiero Di Sora. Un buon proseguimento da Maria Chiara, ciao!
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo D-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 51enne italo-francese fermato ieri con l'accusa di aver assassinato la compagna di 52 anni a Ceriana, in provincia di Imperia. Ai suoi legali l'uomo è apparso in stato confusionale, spiegano contattati dalla press, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un malore che gli ha impedito di risalire a bordo della piccola barca. Da questa mattina alle prime luci dell'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco sono tornati a immergersi nelle acque del lago e un elicottero ha ripreso a sorvolare la zona, estendendo di molto le ricerche dal punto dell'incidente. A coordinare le ricerche sono arrivati il questore di Viterbo, il vicario del prefetto e il comandante provinciale dei Carabinieri. Tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine. A bordo c'erano una decina di persone. Secondo quanto riportano media locali, il velivolo si è schiantato vicino all'uscita del cimitero. Il bilancio delle vittime sarebbe molto pesante. Medio Oriente, le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani, secondo quanto riferito dalle forze armate del Regno del Golfo, dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran. L'esercito del Bahrain ha dichiarato di essere in massima allerta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Questa è la radio del benessere, buon weekend.

0: Da Giampiero Di Sola che ti sta parlando. Che caldo, che caldo. Leggevo che a Milano ci sono 9 punti di ristoro, di far star bene le persone, insomma, per farle avere un po' di fresco, di frescura. 9 zone, andate sul sito del Comune di Milano e naturalmente troverete queste 9 zone nell'ambito proprio milanese. Nel frattempo saluto Maria Chiara, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo questa calda giornata di fine giugno con la nostra grande musica, la nostra canzone d'amore. Prima però l'aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Misunderstood, è l'estate di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow! Lo dirai anche tu.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Fast Car, Tracy Chapman. Saluto le persone che in questo momento sono in macchina, suppongo con l'aria condizionata. Questa è Dimensione Sono Soft e lui è Francesco De Gregori.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la radio del benessere. Buona domenica da Gianfiero Di Sola che ti sta parlando. Tra pochissimo le ultime notizie per restare informati.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo.

0: Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. 14 persone sono morte nello schianto di un elicottero appartenente a un colosso petrolifero saudita nella parte orientale del regno. L'incidente ha causato la morte di tutti i 14 passeggeri, tutti cittadini sauditi. È in corso un'indagine per determinare le cause dello schianto. E un'altra tragedia in volo, tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine. A bordo c'erano una decina di persone. Secondo quanto riportano media locali, il velivolo si è schiantato vicino all'uscita del cimitero. Il bilancio delle vittime sarebbe molto pesante. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 51enne italo-francese, fermato ieri con l'accusa di aver assassinato la compagna di 52 anni a Ceriana, in provincia di Imperia. Ai suoi legali l'uomo è apparso in stato confusionale, spiegano contattati, e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un bottino stimato in almeno mezzo milione di euro, ma ancora in corso di quantificazione, è quello che hanno portato via dei ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno rubato nella villa di proprietà del tenore Andrea Bocelli. A riportare il maxi furto è il giornale Tirreno. La villa, affittata in questo momento a una famiglia americana in vacanza in Versilia, è stata presa di mira nel cuore della notte quando in casa non c'era nessuno. Dalle prime indagini condotte dai carabinieri sembrerebbe che nella villa non sarebbe stato attivato l'impianto antifurto di cui l'immobile è dotato. Ed è finito subito il Gran Premio di Olanda per Marco Bezzecchi. Sulla vista di Assen, il pilota dell'Aprilia è caduto rovinosamente nel terzo giro alla curva 15. Si è frenato tardi per sorpassare Marc Marquez all'ultima curva ed è finito nella ghiaia. Poi è rimasto a terra dolorante ma cosciente, è stato portato al centro medico per accertamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere in quest'estate rovente, in questo weekend a Milano per Estate al Castello, una rassegna culturale ospitante dei magici nomi della grande musica italiana come Paola Turci, Alex Britti, Noa, Carmen Consoli e anche Zero Calcare. Insomma, tutto questo weekend c'è la possibilità, nella magica cornice del Cortile delle Armi, di vedere questi grandi artisti. Nel frattempo la musica di Dimensione Suono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Camminavamo piano su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio, una scusa perfetta per non arrivare mai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.